Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba. Pelotero a la bola.

0: Wow, ho più sentito uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. E io, gangsta.
1: Mami, ho più duci.